Haja ku tola huma tigaliliga, ha lu di vimahime. Di pala humaku, chotiga, udiga, ninela hupa taku, metili koga makula, shuchota, favi ki di pacho vijo. Le, la humata, shadi di, yamio, ulagavijo. Jadaleli kuchi di jona honey.